pranzo far tutto, la notte il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Il la cucagna per barriere, vita più nobili non si dà. Rasi miei pettini, lanci del forbici, al mio comando tutto qui sta. Rasi miei pettini, al mio comando tutto qui sta.